mushi, kuzu kiri, mushi mushi, kuzu kiri, mushi mushi, kuzu kiri, mushi mushi, kuzu kiri, mushi mushi.